Ritrovarti è stato più facile che perderti, ma niente di definitivo, solo una pausa musicale di un rigo. La vita fa fatica ad accordarsi, sempre un po' calante o crescente, ma il tuo canto ha toccato l'anima, mai casuale, mai prevedibile, mai ovvio. Per essere vivi bisogna essere svegli, capirlo, sentirlo, raccontarlo. Io credo tu abbia superato lo spazio e la materia, hai puntato in alto, perciò adesso sei nell'aria che respiro. Ho condiviso i tuoi abiti, la tua casa, i tuoi strumenti, la tua immaginazione. E adesso sono più che mai certo che sei stato qui da sempre, per sempre. Grazie Fabrizio. Renato Zero, l'allievo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

0: Vabbè, se lo siamo visti.
1: Io non t'ho visto. T'ho vissuto. Però non te ne puoi andare così.
2: Purtroppo ci ho dovuto arrivare a sbrigare.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sei tu. Sembrerai una Jean Harlow sulla mia torpedo blu. Indosserò un bel doppio petto ed un cappellone come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarrone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. È una vera

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni, sei così.

Avevamo una donna in comune, una macchina e un treno. Mi faceva conoscere gente che poi viva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

Benvenuti nel radio show più cool della città, dove la musica è sempre di casa e non c'è mai un attimo di noia. Preparatevi ad un'ora di emozioni, di sorrisi e di sana allegria, perché questa è la stazione che sa come farvi ballare, cantare e sognare.

0: Affascinante. Ma chi è?
1: Io sono Nino.
0: Con tutti sti capelli, mamma mia che chioma.
1: Ho 47 anni, non stavo mai fidanzato.
0: È una cosa positiva.
1: Minchia, sogno me.
0: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
2: In grande crisi, perché mi rendo conto.
1: A te ho un muso che ho fatto scattare, non ci chiedi.

0: botte. Ma chi è?
1: Io sono Nino.
0: Con tutti sti capelli, mamma mia, che chioma.
1: Ho 47 anni. Non sono stato mai fidanzato.
0: È una cosa positiva.
1: Venga, sogna me.
0: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
2: In grande crisi, perché mi rendo conto.
3: A te ho un muso che ho fatto scattare, non ci chiedi.

è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori famosi perché hanno fatto pace, c'è posta per te, ci sono rimenati da Mara Venier.

e sta attento. Qualche volta cerca di guardare lassù, ma quello è il killer di prima. Sì. Sì. Ma come ci è arrivato qui? Ce l'ho portato io. E in due si muore meglio, no? No.

0: puntata finita, sì. Beh, te l'ho detto, cazzo. Vedi, adesso. Quelli del Lady Bergamasca sono così. Torniamo il prossimo weekend. Ciao a tutti, vi vogliamo bene.
1: La storia della dance.

veramente ho paura a parlare, non so come si sente. Ciao, ciao a tutti ragazzi, e beh, mi ha detto la mia sigla iniziale, cerco di dirci per un'ora di musica italiana.

speriamo che vada avanti, che andando avanti si ricorda un attimino, io prenderò la provvedimenti. Comunque, saluto a Felix, Cirocchino Paola, Pirrullo, Gettello, Zeus, Melody, Piccione,

cosa tanto che figa. Vabbè, tanto avanti con la musica, intanto cercherò di parlare qualcosina, ma mi sa che non ci siamo, non ci siamo proprio, va bene.

sono d'accordo. Un po' non posso andare avanti per tutta la diretta. Scusa, allora accontatevi, perché ho preparato una bellissima scaletta, secondo me. Ditemi voi cosa fare.

0: Grazie, ma no, grazie.
1: Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare l'aria delle piazze.
0: Grazie, ma no, grazie.
2: Sì, ok ragazzi, provo un cammino con la... e vediamo se riusciamo, dai. Ok?

Ecco, e lei è analista con esibizionista. Ma chi è? Deborah. Oh. Beh, Luca.

ragazze per mesi. E non fate caso, perché stiamo cercando di capire un attimino che cosa sta succedendo. Ecco, speriamo, speriamo bene. Non si sente nulla.

0: sempre a provare.
1: Cerchiamo di dire. E ragazzi, ancora scusate se c'è un po' di sotto.

0: un'allucinazione. Se sono matta io, non è che
1: faccio. La, sì, le ore di 41 e stadium che fa video perché giustamente sto di qua sistema.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

Biedny Ciro, biedny Ciro. Ciao DJ Akira.

next music for Ciro, Michione, Shaki, Elunia, Ciao Hulk.

Grazie Elcia, grazie Micione, grazie Shaki, grazie Hulk, DJ Giuseppe, DJ Bello, DJ Akira. Grazie Patti.

grazie al Cyberman, Fabi, Ciro Paola, Felix Alisa, grazie Moniz, Fenice, Marika, Azura.

E intanto si salutano i titolari della radio Sole Luna. Salutiamo Sciacchi, Micione. Salutiamo la chatina Melody Daras che mi ha appena lanciato la console. Helka, salutiamo Hulk che da giallo diventa verde, da verde giallo. DJ Giuseppe, DJ Bello, Pirlotto, Cyberman, Fabri, Lupo della Sila, Ciro, Becchino, Paola, Felix, Alise, Claudio, Muniz, Fenice, Fati, Marica, Azzurra. E chi ci ascolta?

0: Ed un buonasera e ben arrivata anche a Jesse, dice Akira in console qui su Radio Sole e Luna.
1: Vi voglio bene, sì, ma siete una

0: due mani. E capisco che in fondo, sono il mio disastro preferito.
1: E sta per arrivare una songhina per chi deve prendere il treno. Buonasera anche a Dottor VJ Step. Arriva Galaxy Express 999.

0: Torna con Gabri Ponte, la danza delle streghette.
1: Vi invochiamo, vegliate su noi.

Ricordo che alle ore 20 arriva in console Baby, alle 21 Shaki e alle 22:15 DJ Bello.

Da chi l'ha visto, stiamo cercando la moglie di Ciro Becchino. L'ultima volta che è stata vista, stava correndo, chissà da cosa. Si prega a chiamare il numero 999.

E attenzione, attenzione, mi avvisano dalla regia 1 di Cologno Monzeso che c'è una song per la Shaki. E per Shaki da parte di Fati arriva Renato Zero, amico.

Partendo da Dina, vabbè, Melody, Daras, Elka, Lid, Torulk, che verde, giallo, giallo, verde, ma salutiamo Baby che prende subito la console, DJ Bello, Rita, Francisc, Jesse, Zeus, Pirlotto, Cyberman. Continuiamo con Ciro Becchino, Paola, Felix, Alizé, Claudio, The Crow, Fenice, Fati, Marica, Tony, Dottor, UJ, Anton, Dottor

buona domenica a tutti, buonasera a tutti. Io saluto i miei titolari Shakira e Micione. Faccio complimenti a DJ Akira.

Ciro Becchino, saluto Paola, Felix, Lisee, Claudio, Teclov, Fenice, Marica, Tony Gif, saluto Uge Step, ciao, saluto Dottor Antonio Principe, Carlotta Zurra.

Saluto DJ Akira, saluto tutte le persone che mi ascoltano dall'esterno, saluto tutti i gruppi associati a Radio Sole e Luna, saluto Presario, saluto tutti i gruppi, grazie della buona diretta, io vi dico buona musica con DJ Babi. Adesso arriva Achille Lauro, Amore disperato.

Fiorello, ritorna insieme a me in console DJ Bobby fino alle ore 21. Dopodiché salirà Shakira. Non mancate.

ascolta dall'esterno. Grazie Maria, grazie della buona diretta. A te ti dico buona musica. Saluto a Tony Kiss. Buonasera.

saluto il mio amicone Kevin. Ciao Kevin, adesso arriva Carmine Diamante. O bene che catte voglio. E Tori, chi sempre uguale, sai.

arriva Sara da Vinci per sempre e io voglio fare gli auguri a tutte le mamme. Auguri a tutti voi e anche a quelle le mamme che non ci sono più come la mia. Auguri.

prossima song la voglio dedicare ai miei titolari, Biagio Antonacci, You and Me, tutta per voi due.

0: Jeep.
1: No, volevo dire Tony Kiss. Vabbè, Tony Jeep e Tony Kiss. Tutta per voi due. No, Tony Kiss, io non sono sposata con nessuna. Sono sola come l'aria.

Sì, buonasera. Adesso arriva Occhi di Stella, Angelo Cavallaro. La dedico a te, carissima amica Maria. Te la dedico con tutto il cuore.

Se arriva Nino D'Auria, voglio dirti che ti amo. In console DJ Babi fino alle ore 21.

C'è Kevin, arriva tutto per il mio amicone Tony Kiss, dopo di questa, tutta per te.

0: Chiamare che ha detto perché ti levo l'occhio, non è di dichiarare, non devi chiamare più ha detto perché ti levi l'occhio, perché tu non hai ragione, ragione hai io, perché io ti sto con l'osso, se no ti picchia e ti sbaraglio tutte le cosce, ti sbaraglio. Sta attento da stare in un paese dove non devi chiamare più ha detto perché vedi fisci io video i sacrifici fisci io 1700 e io mi associata e mi piace ballare fare serate mi piace di vacanza voglio fare spiata di moda capiste che una bella ricchiuta da stare in un paese dove non ci rompi più le palle perché a me mi arrivare in terra perché ho già il filo tutto.
1: Per
0: Tu
1: carichissimo
0: capisci? Perché tu non hai
1: matto,
0: ragione
1: il
0: io, tu mi
1: pazzo!
0: facessi tutto nello. E mi facessi tuo pacco, mi facessi te. Cercare finilla! Ha detto, non devi chiamare più, perché tu rompo ti rompo e ti sbaraglio i cosci, ti metto all'aria. Ho capisci? Non è che si è aspettato. E poi, meno male, ci sei tu, e andi a pata, ci sei tu. Tu, non da rischiare più a dire sta parola, meno male di chiappata mia, perché ti rompo e a ti rompo, capiste? Meno male sei tu e a di chiappata, la finire per sempre una volta, perché ti faccio una bella angioluncia, capiste? Meno male sei tu e a di chiappata, sì, mo colode, hai ammidotte, non sa camminare con tacco, poi non sai ballare. Perché ho ti vitte, non sai ballare, perché io faccio ballare. Fai veramente schifo, non ci robi più le capiste? Perché io c'ho il filo tutto, ma arrivare non era mia i capiste? Una mannari come i messaggi di Facebook.
1: Capisci, Tony? Tony, capisci?

0: Okay.
1: What are you going to do here now?
0: Let me call them.
1: You know, we go.
2: Yeah, but then.
1: Oyo!
3: La mia diretta è giunta al termine. Io per primo saluto i miei titolari, Shakira e Micione.

saluto Dina, Melody, Das, Elka, Hulk, DJ Bello, Patti, DJ Akira. Saluto Rita, saluto Jesse, Zeus, Pirlotto, Cyberman. Ciro il Becchino, Paola, Felice, Alice, Claudio. Saluto Moniz, saluto Fenice, Patti, Zero, Marica. Saluto Kevin, Tony Kiss, è stato bello leggerti Tony. Saluto Dottor Joy Step. Saluto Carlotto, Azzurra, DJ Akira, Chrome. Saluto la mia amica Maria che mi ha ascoltato dall'esterno.

associati su Radio Sole e Luna, e saluto tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterno. 5 minuti e la diretta sarà di Shakira. Ma dimenticavo, domenica io non ci posso essere, così lo sai di già, Shakira.

diretta Shakira 5 minuti prima, non importa, lo sai come sono. Buona musica, la console è tutta tua. Ciao belli, alla prossima.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Chi vive in baracca? Buonasera a tutti. Chi suda il salario? Benvenuti su Radio Sole Luna, un grazie a Baby per il passaggio di console e per la sua bella diretta. Brava Baby. Chi ruba pensione? E poi voglio fare i complimenti al nostro nuovo DJ, DJ Akira. Bravo, bravo, bravo. Chi tira il bersaglio? Chi vuole l'aumento? Chi gioca a Sanremo? Iniziamo come al solito i miei saluti. Un saluto va sempre a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Chi trova ascoltato, chi come ha trovato, ma il cielo è sa. E andiamo a salutare questa bella chattina a partire da DJ Akira, Chrome, Azzurra, Carlotta, Kevin, Dottor VJ Step, Tony Kiss, Marika, Fati Zero, Fenis e Monix. Sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, oh. Un caro saluto a The Crove, a Claudio, a Lise, Felix, Cyberman, i nostri bottini, Pirlotto, Melody e Zeus, la nostra Paola, Ciro il Becchino, Jessie e Rita. Un saluto ancora da Kira, a Patti, DJ Bello, Baby, Hulk, Elka, Daras, un complimento anche a Daras che ha fatto una bella diretta. Grazie Daras. E poi chi c'è, chi c'è? Ah, dimenticavo, Micione. Ciao Micio. Mano, chi regna sovrano. E poi voglio fare un saluto anche a tutte le mamme, con i miei migliori auguri. E non dimentichiamo che ci sono tanti papà che hanno fatto da mamma. Chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Na na na na na na na na na na. Ma il cielo è sempre più... Un grazie a tutti per la buona diretta, un buon ascolto, una buona musica e soprattutto un buon divertimento. Questa sera un po' di brani dedicati alle mamme. Vai che vada, dimmi cosa vedi nelle carte maga. Quella gente deve uscire mascherata. E siccome questo brano è lungo, quasi 6 minuti, io sfumo, direi.

0: Da iniziamo dedicato a tutte le mamme, i camaleonti, mamma mia.
1: Quasi non vedevo più.
0: Per mamma Rita, per mamma Baby, per mamma Patti, per mamma Jessie.
1: Sono crollati insieme a me.
0: Per mamma Dina.

0: Poi, le nonne cosa sono? Mamme due volte, direi, eh? Vero Patti? Ciao bello.
1: Ho imparato a non sperare.
0: Specialmente quelle nonne che curano i nipotini.

0: Grazie, mamma.
1: È da bambino che incominciai.
0: Salutiamo anche a Miss Amalia. Auguri, Amalia.

0: ti ho visto Solare. Stavo scaricando un brano.
1: Spazio richiesta.
0: Lui è Nino Bonocore, Rosanna. Questo brano, dottor Step, lo dedica alla madre.

ve la ricordate? Un brano del 77, un anno molto importante per me. Iva Zanicchi e il piccolo coro dell'Antoniano, Mamma Tutto.

0: lei è la Raffaella Carrà. Mamma, dammi 100 lire.
1: Senza niente da fare.
0: Poi quando mi davano 100 lire a me, ragazzi,

0: sono pochi anche 100 euro adesso, dottor Steppe. Li cambi, poi puff, non ce n'è più. Guardate che dopo ho due indovinelli, ragazze, due indovinelli.
1: Quanti amori perduti, ora non ci credo più.
0: E chi indovina vince una notte di passione con il Ciro il Becchino.
1: Però, non so.
0: Però chi indovina una notte di passione con quello lì.

Beh, non poteva mancare lui. Renato Zero. Mamma.

0: Allora, partiamo col primo. Cosa ci fa una gallina di Micione, fuori dal tribunale? Cosa ci fa?
1: Ti

0: Cyberman.
1: Perché?
0: E Anna la dedica a Fatti. Allora, cosa ci fa una gallina fuori dal tribunale? Una gallina di Micione, cosa ci fa?

Allora, nessuno vuole rispondere perché hanno paura di passare stanotte con Ciro. No, non è esatto, Anna.

cerca i miei. Allora, lo dico io, dai. Una gallina di Micione fuori dal tribunale cosa vuole fare? Vuole deporre una stronzata, Beh, Rita ha quasi indovinato, mezzanotte di passione, Rita con Ciro. Sarai con me.

è Rita, indovinato. Allora, hai due notti di passione, Rita. Due notti, una con Ciro e una con DJ Bello, sei a posto, va. A

0: su richiesta.
1: Una richiesta di Anna Solare. Vuole dedicarmi un brano? Lei non mi ha detto il titolo. Presumo a mia scelta. E io ho scelto questa. A me piace molto. Stella mia, lui è Ron. Grazie, Anna.
2: Tu sei vissuta in mille canzoni.
1: E poi un bel brano per Micione.

0: RSL e la musica va. Let's go, come on. RSL, la tua radio web, Radio Sole Luna. Let's go, come on.
1: Oh, yeah, yeah.
2: RSL, la musica va. Let's go.
1: 5 giorni, Michele Zarrillo e Salda Vinci. Questo brano è per te, Micio.
3: 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita. Ma tu non mi hai cercato più.

0: perso, mille lacrime cadute ed io inchiodato a te.
1: Spero, Micione, che ti piace questa versione.

abbiamo sistemato anche Micio. Questo brano l'ho ascoltato ieri sera, non lo conoscevo. Francesco Renga Giusi Ferreri. Ragazzo solo, ragazza sola.

0: Radio Camposanto, weekend con il morto. Per ogni funerale con noi una vacanza con il biglietto solo andata, in omaggio per voi.
1: La ragazza in sacrestia. Cosa per te, Ciro? Che ci fai con la ragazza in sacrestia, tu, eh?

capito, capito. Ho capito, Anna. Bel lavoro comunque, eh? Charles Aznavour, lei. Ero indecisa se mettere questa o quella con la Laura Pausini. Ho scelto questa.

abbiamo ancora mezz'ora, eh? Per starmi accanto. Poi arriverà, dice Bello. Mi raccomando, Bello, il mio canto libero per Micione. E lo spazzacamin per me. Ad anni combattuti. Se non ci dedichi questa canzone, stanotte non dormiamo.

è una cover. Loro sono Laura Pausini e Annalisa. Ma che freddo fa. Non ce la fa più. Ieri mia figlia è andata a vedere il concerto di Annalisa. Ha detto che è stato bellissimo.

0: E Anna la dedica a Fati Zero, Rita e Perlita. Se mi permettete, io ho un altro brano per Micione.
1: Mi domando se è giusto, se son pazzo.
0: Rita la dedica a Solare.

Io per forza la devo dedicare a Micione questa. Il leone, Micione è sotto il segno del leone, e la gallina, Lucio Battisti. E poi ci sarà il brano per Jessie.

Perché non lo sa, Micione ha 600 galline su Facebook. Tutte vecchie però, eh.

0: guardo me che minaccio.
1: Non è bello,
2: mascherato da leone.
3: Non è bello, micio.
2: Arrossisci tu che puoi, io ruggisco se vuoi, ma
3: vedi che se non fai il bravo ti schiaccio la coda,

Un brano per lei, per Jessie. Anche per Hulk, dai. E anche per Giuseppe. Don't you take chances, you might feel the pain. Happy. Lei è Leona Lewis.

Un giorno insieme. I Nomadi. Questo brano è tutto per parti. Anche se siamo stati un'oretta solamente insieme, però ti ho conosciuto, è stato un grande piacere, cara Patti, e io questa te la dedico.

0: Sapete che fra un mese è il compleanno della radio?
1: Grande cielo blu, quanto spazio.
0: 18 giugno, 7 anni di Radio Sole Luna.

0: quando ci hanno detto ti do una settimana poi chiudete.
1: Spazio richiesta.
0: Fiore di maggio, Fabio Concato. Questo brano Micione lo dedica proprio a me. Grazie Micio, grazie.
2: Tu che sei nata.
0: E poi si balla, eh?

Patti, se sei libera questi giorni, fammi sapere, mi raccomando. Tranne lunedì, martedì e giovedì. No, aspetta, lunedì e martedì, per ora.

0: Perché io quando scrivo su WhatsApp a Patty, bisogna prendere l'appuntamento una settimana prima.
1: Sopra uno scoglio che ci si può tuffare.
0: Che lei non guarda mai WhatsApp.

Fiore di maggio, grazie Micio, bellissima scelta. Da si ballicchia un po', è l'ultimo quarto d'ora con Patrick Hernandez, Born to be a Light. Salutiamo Sonia. Dai che mettiamo un po' di reverb su che mi diverto.

0: espresso macchiato.
1: Mi amoro espresso macchiato.
0: Me mancava. E poi saluti, eh.

0: Allora, questa la dedico a Hulk. Ti piace? Ridi, la dedico a te, Hulk.
1: Espresso macchiato.
0: Te la dedico con tutta la mia simpatia. Ciao,

Bravo, bravo Micio. E poi passano. E questo è il mio ultimo brano con i dovuti saluti. La dolce vita. Fedez, Tananai, Mara, Sattei.

0: vado a salutare, dice Akira, Puck, Azzurra, Tigerman, Carlotta, Deborah, Anna Solare, DJ Sonia, Dottor DJ Step, Tony Kiss, Marika, Fati Zero, Fenis, The Crow e Catwoman. Farà mai bene perché no. Al mio amico Claudio, Alice e Felix, Pirlotto, Zeus e Melody, Ciro il Becchino, Amalia, Rita, Perlita, Dani.
1: Nei suoi occhi, droga. Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai, so che canzoni vuole lei.
0: DJ Akira, saluto DJ Bello, Giuseppe CT, Hulk, Elka, Daras e Micione. La vita senza amore. Domani mi riposerò, ci saranno altri bravissimi DJ. Io vi ringrazio per l'ascolto, per la partecipazione e spero che vi siete divertiti con me. Io sì, tantissimo. Non so se ci sarò in diretta martedì o mercoledì, non lo so, vedrò. Grazie a tutti i ragazzi e auguro buona diretta a lui, a DJ Bello.

buonasera a tutti qui, dice bello bello sempre su Radio Sole Luna, la prima web, batte patate in cuore ragazzi belli belli, siete pronti? Siete carichi? Si vola stasera sempre su Radio Sole Luna, la prima web, batte patate in cuore per voi. Grazie a tutti e grazie a Dina, abbiamo passato diretta, calda calda, calda calda sempre, come sempre, bravo, brava Dina, bravi tutti. Ciao, bei sordini affettuosi, calorosi come sempre, Dina, Riccione, tutto lo staff di Radio Soluna e tutti i DJ mi hanno preceduto prima di me. E grazie a tutti, buon ascolto, la buona benevolenza e una buona diretta. Grazie a tutti, grazie.

Ragazzi belli belli, sempre su Radio Sole Luna, prima di aver patate cuori per voi. Grazie, grazie, grazie a tutti della buon ascolto, la bella merenza, grazie Rita della buona diretta.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guarda, a più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ha avuto il mal

0: salvata. Mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete.
1: Belli belli piatti suoi, ma solo una. Se mangio a me, batti, batti, batti, cuori, batti, batti, batti, cuori. Sta arrivando il brano musicale, tutto per due, c'è bella bella.

a tutti da Gianni Morandi e da C'è Bello Bello sempre su Radio Sulla, e grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato, la bella diretta di C'è Bello Bello e tutto lo staff di Radio Sulla. Facciamo un bel saltino affettuoso e caloroso come sempre, Tina Miscioni, Max Perboni e tutto lo staff di Radio Sulla e tutti quelli che mi hanno preceduto prima di me. Grazie a tutti, buon ascolto e la buona parvenza. Noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Sulla, mi raccomando, numerosi come sempre, bravi, bravi, tutte brave, brave canzoni e bravi DJ, sempre su Radio Sulla. Grazie a tutti, buon ascolto, buona parvenza e buona serata a tutti. E grazie a tutti, alla prossima, sempre su Radio Sulla. Grazie, ciao ciao belli, e grazie, grazie.

grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti, alla prossima. Sempre sulla Sole Luna. Vi ascolto, resto in ascolto, sempre sulla Sole Luna. Alla prossima.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

ti racconto la storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatoria, ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura, perché a volte è malata, e insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere questa mula. Oh, lo chiamo sempre umido che non ci va in me, e però non mi risponde. Busse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta, ma si può sapere, non mi è che devo curare le bene.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.